Amara riparra kumelo wana moro wana kana majano ona pome Linda Mary.

Radio Mozambique, Moshudio, Wampula. Moko di Kalapantra, ya Wanandi Warataruza, Makaripi. Awa se tecnica de Graciano Rosario. O centro emissore Alice Aranki. Moshudio Calabria, che tani wa Sanjo Augusto. Bom dia. Moko Manasamelo, e Namatani Novo Ruhio. Noroa.